0: Scherzi tuona corona, vedo il mondo di resto. Ho già tornato, che ora me cattivo. Già ti direvo, ma me amaro, che forse fuoco gli cielo. Già ti me farasse giocare, si grino di epifino.
1: Έχω μια σκέψη τώρα
2: μήπως.
0: Έχω μια σκέψη τώρα χρόνο.